0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic e Italo Banco.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio del giovane fattorino di una pizzeria ucciso sabato sera a Drniche. La polizia della regione di Sebenico e Knin ha arrestato il principale sospettato, un uomo di 50 anni, ora interrogato dagli investigatori.
1: Il 19enne sarebbe stato ucciso sulla soglia dell'abitazione dell'uomo durante la consegna. Il sospettato era già noto alle forze dell'ordine ed era stato in passato condannato per omicidio. Profondo lo shock in città. Oggi le scuole di Drniche restano chiuse. Si è consegnato alla polizia l'automobilista di 31 anni che sabato notte a Zagabria ha travolto e ucciso una giovane di 22 anni sulle strisce pedonali, fuggendo poi dal luogo dell'incidente. Le indagini hanno accertato che l'uomo guidava con patente scaduta e sotto l'effetto dell'alcol. Al momento del controllo gli è stato riscontrato un tasso alcolemico dello 0,68 per mille.
2: Secondo la ricostruzione della polizia, non avrebbe rallentato per consentire l'attraversamento ai pedoni già sulle strisce, investendo mortalmente la giovane. Dopo la fuga, il conducente si è presentato spontaneamente in questura dove è stato arrestato. Per lui è attesa una denuncia penale per omicidio stradale. Ancora cronaca e scontri, questa volta tra tifosi. Ieri sera, poco prima del derby del Montemaggiore a Pola, la polizia è intervenuta tra via Marulic e il Parco della Marina, fermando 41 tifosi del Rijeka e altri 15 cittadini polacchi, appartenenti ad un gruppo ultra vicino ai sostenitori dell'Istra.
1: Durante i controlli, in entrambe le comitive sono stati trovati oggetti potenzialmente utilizzabili per provocare ferite e disordini, oltre a passamontagna. Tutti i fermati sono stati arrestati, mentre nei loro confronti è stata avviata un'indagine penale. Sul fronte sportivo l'incontro si è poi concluso senza reti. 0-0 il risultato finale. Rovigno sarà per 2 giorni sotto speciali misure di sicurezza per l'arrivo di ministri, commissari europei e rappresentanti delle principali agenzie dell'Unione Europea. Oggi e domani la città istriana ospita il vertice dei ministri dell'interno del gruppo Med9 nell'ambito della presidenza croata con i lavori guidati dal ministro degli interni Davor Božinović.
2: Il gruppo riunisce 9 paesi mediterranei dell'Unione, Croazia, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta e Slovenia. Tra gli ospiti attesi anche i commissari europei Magnus Brunner e Dubravka Šuica, oltre ai vertici di Frontex, Europol e di altre agenzie comunitarie. Al centro del summit il contrasto all'immigrazione illegale, la difesa delle frontiere esterne dell'Unione e la lotta al narcotraffico via mare e alla criminalità organizzata. Dopo 2 tentativi di vendita andati a vuoto, a Pola è iniziato oggi lo smantellamento della discussa autorimessa rotante di Campo Marzio. Sul posto

0: tornano al lavoro gli operai incaricati di rimuovere la struttura. Pula Parking ha spiegato che la demolizione temporanea servirà a liberare ulteriori posti auto in vista della stagione turistica. La struttura sarà smontata e immagazzinata fino a un'eventuale vendita.
1: Il progetto, costato circa 700.000 euro e più volte al centro di polemiche, viene considerato da molti un investimento fallimentare. Resta incerto se il parcheggio rotante verrà rimesso sul mercato, mentre la polizia continua a indagare sulle modalità del suo acquisto. Oggi prevalentemente soleggiato con nuvolosità da scarsa a moderata. Nel pomeriggio, con un aumento locale della copertura nuvolosa, sono possibili brevi piogge o rovesci, soprattutto nelle zone interne.
0: Vento debole o moderato da sud-ovest, temperature massime tra 20 e 23 gradi. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'ascolto, prossimo notiziario alle 14.

0: Indutisti dei de vita, Radio Pola.
1: Radio Pola Notizie.
2: Sono le 14 e ancora un saluto dal programma italiano. Con voi Italo Banco e Isabel Vidaic.
3: Christian Aleksic, l'uomo accusato dell'omicidio del 19enne di Drniš, è stato arrestato la notte scorsa all'ingresso della città. Sul caso da Rovigno è intervenuto il ministro dell'interno Davor Božinović, che ha parlato della necessità di una risposta seria e responsabile al fatto che una persona già nota alle forze dell'ordine e alla magistratura, condannata in passato per omicidio, si trovasse in libertà.
2: Božinović ha aggiunto che il Ministero dell'Interno resta aperto alle critiche e ha ricordato che eventuali responsabilità interne vengono sanzionate. Solo lo scorso anno 457 agenti di polizia sono stati puniti per violazioni dei doveri di servizio e 35 sono stati licenziati. Nuovi prezzi dei carburanti in Croazia da domani e per le prossime due settimane. Il governo ha deciso di lasciare invariato il prezzo della benzina verde a 1,64 euro al litro, mentre il diesel scende di 6 centesimi attestandosi a 1,66 euro.
3: In calo anche il gasolio agricolo, il cosiddetto diesel blu, che costerà 1,15 euro al litro. Riduzioni anche per il GPL, 1,44 euro al chilo per i serbatoi e 2,02 euro per le bombole. L'esecutivo sottolinea che senza le misure di contenimento fiscale i prezzi sarebbero sensibilmente più alti. Il Sabor prosegue questa settimana l'esame di 9 proposte di legge, tra cui le modifiche alla legge sul commercio. Il provvedimento, che il governo vuole approvare con procedura d'urgenza, darebbe alle amministrazioni locali la possibilità di limitare gli orari di vendita degli alcolici, soprattutto nelle ore notturne.
2: L'obiettivo, spiega l'esecutivo, è contrastare i problemi legati alla salute pubblica con particolare attenzione ai minori. Le modifiche prevedono inoltre il divieto di vendita di bevande alcoliche ed energetiche ai minorenni. La discussione in aula è prevista giovedì. Cresce in Croazia l'allarme per la violenza domestica. La garante per la parità di genere, Višnja Ljubičić, ha espresso forte preoccupazione per l'aumento dei femminicidi e ha criticato la magistratura per le pene giudicate troppo lievi nei confronti degli autori di violenza.
3: Lo scorso anno in Croazia sono state uccise 18 donne, tutte per mano del partner o dell'ex. Un dato che conferma una tendenza allarmante e riporta al centro il tema della tutela delle vittime e dell'efficacia della risposta giudiziaria. In ambito locale, Rovigno vuole frenare il turismo eccessivo. La città si prepara a bloccare per almeno 2 anni l'aumento degli appartamenti turistici nel centro storico. La misura è contenuta nel nuovo piano di gestione del territorio, attualmente in consultazione pubblica.
2: Il sindaco Emil Nimčević spiega che l'obiettivo è limitare le nuove autorizzazioni per gli affitti brevi nelle aree più congestionate, per alleggerire la pressione su infrastrutture, servizi e spazi urbani, soprattutto nei mesi estivi. A Rovigno i posti letto turistici sono quasi 40.000, circa un quarto è rappresentato dagli alloggi privati. Grave incidente sabato pomeriggio allo stadio di Rovigno durante una partita di calcio. Un giovane di 20 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere stato colpito da un razzo di segnalazione lanciato dall'esterno dell'impianto.
3: La polizia ha arrestato un uomo di 38 anni, sospettato di aver sparato il razzo da via Stjepan Radić, colpendo il giovane che si trovava sulla tribuna nord. Per il 38enne scattano accuse penali e una denuncia per disordini sportivi.
2: E siamo al meteo. Per il resto della giornata nuvolosità variabile con possibili brevi piogge o rovesci soprattutto nelle zone interne, vento debole o moderato da sud-ovest, temperature massime tra 20 e 23 gradi.
3: Grazie per l'ascolto, prossima edizione il GR delle 16:30.

Sono le 16:30, ancora buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Pola, con voi Italo Banco. Vediamo i titoli. Drnish, arrestato il presunto killer del Fattorino, aperto il caso sulla sua libertà, era già finito in carcere per omicidio. Travolge e uccide una 22enne sulle strisce, poi fugge, si consegna pirata della strada a Zagabria. Carburanti, scende il diesel, benzina invariata, nuovi prezzi da domani per 2 settimane. Vertice Med9 a Rovigno, massima sicurezza per il summit dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Pola, ponte tra culture, scambio tra gli alunni della Dante e coetanei di Eisenstadt. Il meteo. Per il resto della giornata, nuvolosità variabile con possibili brevi piogge o rovesci, soprattutto nelle zone interne. Vento debole o moderato da sud-ovest. Temperature massime tra 20 e 23 gradi. Domani parzialmente soleggiato, soffieranno per lo più bora debole e vento di maestrale. Temperature minime tra gli 8 e i 13 gradi, massime giornaliere tra 19 e 22.

0: Apriamo con la cronaca nazionale. Dopo oltre 30 ore di caccia all'uomo, la polizia ha arrestato questa mattina Christian Aleksic, 50 anni, sospettato dell'omicidio del 19enne fattorino di una pizzeria, ucciso sabato sera nei pressi di Drniš, nell'entroterra dalmata. L'arresto è avvenuto intorno alle 6:20, vicino all'abitazione dell'uomo teatro del delitto. Secondo quanto emerso, Aleksic, già condannato in passato per omicidio aggravato, sarebbe fuggito armato di fucile automatico e con viveri nello zaino, preparandosi a una possibile lunga latitanza. Nel 2023, durante una perquisizione, gli erano già state sequestrate armi e munizioni. Il giovane fattorino stava effettuando una consegna a domicilio quando è stato ucciso sul terrazzo della casa dell'aggressore. Nonostante l'arresto, la comunità di Drniš resta sotto shock e scuole e asili rimangono chiusi anche oggi. Il ministro dell'Interno, Davor Božinović, ha dichiarato che sarà necessaria una risposta seria e responsabile sul fatto che una persona già nota alle forze dell'ordine e alla giustizia, che aveva scontato una pena per omicidio, si trovasse in libertà. Rispondendo alle critiche sull'operato della polizia, Božinović ha ricordato che il ministero interviene anche contro i propri agenti. Lo scorso anno 457 poliziotti sono stati sanzionati per violazioni dei doveri di servizio e 35 sono stati licenziati. Sempre per la cronaca, si è consegnato alla polizia l'automobilista di 31 anni che sabato notte a Zagabria ha travolto e ucciso una giovane di 22 anni sulle strisce pedonali, fuggendo poi dal luogo dell'incidente. Le indagini hanno accertato che l'uomo guidava con patente scaduta e sotto l'effetto dell'alcol. Al momento del controllo gli è stato riscontrato un tasso alcolemico dello 0,68 per mille. Secondo la ricostruzione della polizia, non avrebbe rallentato per consentire l'attraversamento ai pedoni già sulle strisce, investendo mortalmente la giovane. Dopo la fuga, il conducente si è presentato spontaneamente in questura, dove è stato arrestato. Per lui è attesa una denuncia penale per omicidio stradale. Nuovi prezzi dei carburanti in Croazia da domani e per le prossime 2 settimane. Il governo ha deciso di lasciare invariato il prezzo della benzina verde a 1,64 euro al litro, mentre il diesel scende di 6 centesimi, attestandosi a 1,66 euro. In calo anche il gasolio agricolo, il cosiddetto diesel blu, che costerà 1,15 euro al litro. Riduzioni anche per il GPL, 1,44 euro al chilo per i serbatoi e 2,02 euro per le bombole. L'esecutivo sottolinea che senza le misure di contenimento fiscale i prezzi sarebbero sensibilmente più alti. Il Sabor prosegue questa settimana l'esame di 9 proposte di legge, tra cui le modifiche alla legge sul commercio. Il provvedimento, che il governo vuole approvare con procedura d'urgenza, darebbe alle amministrazioni locali la possibilità di limitare gli orari di vendita degli alcolici, soprattutto nelle ore notturne. L'obiettivo, spiega l'esecutivo, è contrastare i problemi legati alla salute pubblica, con particolare attenzione ai minori. Le modifiche prevedono inoltre il divieto di vendita di bevande energetiche ai minorenni. La discussione in aula è prevista giovedì. Cresce in Croazia l'allarme per la violenza domestica. La garante per la parità di genere, Višnja Ljubičić, ha espresso forte preoccupazione per l'aumento dei femminicidi e ha criticato la magistratura per le pene giudicate troppo lievi nei confronti degli autori di violenza. Lo scorso anno in Croazia sono state uccise 18 donne, tutte per mano del partner o dell'ex. Un dato che conferma una tendenza allarmante e riporta al centro il tema della tutela delle vittime e dell'efficacia della risposta giudiziaria. Rovigno sarà per 2 giorni sotto speciali misure di sicurezza per l'arrivo di ministri, commissari europei e rappresentanti delle principali agenzie dell'Unione Europea. Oggi e domani la città istriana ospita il vertice dei ministri dell'interno del gruppo MED9 nell'ambito della presidenza croata, con i lavori guidati dal ministro degli interni Davor Božinović. Il gruppo riunisce 9 paesi mediterranei dell'Unione: Croazia, Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta e Slovenia. Tra gli ospiti attesi anche i commissari europei Magnus Brunner e Dubravka Šuica, oltre ai vertici di Frontex, Europol e di altre agenzie comunitarie. Al centro del summit il contrasto all'immigrazione illegale, la difesa delle frontiere esterne dell'Unione e la lotta al narcotraffico via mare e alla criminalità organizzata. Primo passo concreto verso la realizzazione della galleria ferroviaria attraverso il Monte Maggiore. Le ferrovie croate hanno firmato il contratto per la stesura dello studio e del progetto preliminare del futuro tunnel ferroviario, lungo circa 15 chilometri, che collegherà l'Istria direttamente al resto della rete ferroviaria croata, senza più il passaggio attraverso la Slovenia per raggiungere Zagabria. Sentiamo Selina Sciucca.
1: L'accordo del valore di 2 milioni e 80 mila euro è stato confermato dal Ministero del Mare, Trasporti e Infrastrutture. Le aziende incaricate avranno 30 mesi di tempo per completare la documentazione progettuale, primo passo verso un'opera destinata a cambiare i collegamenti della penisola. Attualmente infatti i treni in partenza da Pola o Pisino, diretti alla capitale, devono transitare in territorio sloveno, una situazione ereditata dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia. Soddisfatto il presidente della regione Boris Miletic, che definisce il tunnel uno dei progetti strategici più importanti per il futuro dell'Istria. Secondo Miletic, il potenziamento del trasporto ferroviario rappresenta una scelta fondamentale anche sul piano ambientale, in linea con gli obiettivi europei della transizione verde.
0: Dopo due tentativi di vendita andati a vuoto, a Pola è iniziato oggi lo smantellamento della discussa autorimessa rotante di Campo Marzio. Sul posto sono a lavoro gli operai incaricati di rimuovere la struttura. Pula Parking ha spiegato che la demolizione temporanea servirà a liberare ulteriori posti auto in vista della stagione turistica. La struttura sarà smontata e immagazzinata fino a un'eventuale vendita. Il progetto, costato circa 700.000 euro e più volte al centro di polemiche, viene considerato da molti un investimento fallimentare. Resta incerto se il parcheggio rotante verrà rimesso sul mercato, mentre la polizia continua ad indagare sulle modalità del suo acquisto. A Pola, incontro tra culture, lingue e nuove amicizie grazie allo scambio tra gli alunni della scuola media superiore italiana Dante Alighieri e i loro coetanei di Eisenstadt. Il servizio è di Isabel Vidaic.
2: Accolti stamane alla Dante, gli alunni di Eisenstadt appartenenti alla minoranza croata soggiorneranno fino a sabato presso le famiglie dei nostri ragazzi. Un progetto che punta a rafforzare il dialogo tra culture diverse e la conoscenza delle lingue straniere attraverso attività, laboratori e visite del territorio. A coordinare lo scambio la professoressa Tina Brajkovic.
3: Sono 7 i nostri ospiti, i 2 professori che li accompagnano. Dalla nostra sede sono in 9 che li affiancano e li ospitano. Abbiamo in piano delle attività dentro la sede scolastica e all'esterno, quindi faremo dei laboratori creativi attivi, perché appunto il tema del progetto è creatività, quindi creare attraverso l'attività. Pertanto lavoreremo con i professori di arte, di cultura fisica, laboratori di scrittura creativa, e poi andremo anche a visitare il museo etnografico di Pisino in treno, e un'altra gita sarà all'isola di Brioni, che anche lì insomma c'è tanta storia.
2: Ad accompagnare gli alunni austriaci la loro professoressa Alexandra Scheibstock.
4: Per me è molto importante, perché la gente giovane trovano amicizie nuove, vedono un altro ambiente, un'altra famiglia, come funziona. Per noi, per la nostra scuola è una tradizione che arrivano i croati e i nostri alunni arrivano qua per vedere Croazia un po', e per me è veramente una cosa bella.
2: Per gli alunni della Dante Alighieri si tratta di un'esperienza importante anche dal punto di vista umano. Le alunne Petra Balde e Ruby Trapan hanno già partecipato agli scambi con Eisenstadt.
5: Ho conosciuto nuove persone, una nuova cultura, ho anche visto la loro scuola, gli insegnanti e il loro modo di pensare nella vita quotidiana. Questo mi è piaciuto. Andrò adesso a settembre la seconda volta. È una città piccolina, con non tante persone, ma tutto è vicino, tutto si può andare a piedi. Questo mi è piaciuto tanto, e hanno dei prati bellissimi, un castello enorme.
6: Per me era un'esperienza molto bella, sono stata accolta da una famiglia molto brava, proprio mi hanno dato un benvenuto molto bello, e per me è molto importante perché voglio conoscere altri paesi, altre città, altre persone. Mi piace molto conoscere nuove persone, e davvero è stata un'esperienza molto bella. Anche adesso sono ancora amica con la ragazza dalla quale ero. Per me è la terza volta che faccio lo scambio.
2: Positiva anche l'esperienza vissuta dagli alunni austriaci. Elena Ivankovic.
7: Nije prvi put, prije smo bili sa razrednom u Zagrebu. Ja mislim da je najljepše to druženje sa Hrvatima isto. Naučit ćemo jezik malo bolje i poznat njihovu kulturu. Pula je isto lijepi grad, može se puno vidjeti.
2: Durante il soggiorno a Pola, gli alunni austriaci hanno visitato il centro storico, svolto attività scolastiche e conosciuto più da vicino la realtà multiculturale dell'Istria. Lo scambio tra la Dante Alighieri e la scuola di Eisenstadt si conferma così un'importante occasione di crescita personale, culturale e linguistica per tutti i ragazzi e professori.
0: Rovigno vuole frenare il turismo eccessivo. La città si prepara a bloccare per almeno 2 anni l'aumento degli appartamenti turistici nel centro storico. La misura è contenuta nel nuovo piano di gestione del territorio, attualmente in consultazione pubblica. Il sindaco Emil Nimcevic spiega che l'obiettivo è limitare le nuove autorizzazioni per gli affitti brevi nelle aree più congestionate, per alleggerire la pressione su infrastrutture, servizi e spazi urbani, soprattutto nei mesi estivi. A Rovigno i posti letto turistici sono quasi 40.000. Circa un quarto è rappresentato dagli alloggi privati. Sport calcio. Si chiude senza reti il derby istriano-quarnerino della 35esima giornata di Prima Lega Croata. Ieri sera al Drosina di Pola, Istra e Rijeka non vanno oltre lo 0-0, spartendosi un punto ciascuno in una sfida equilibrata ma priva di gol. Prima del fischio d'inizio, tensione in città. La polizia è intervenuta tra via Marulic e il Parco della Marina, fermando 41 tifosi del Rijeka e altri 15 cittadini polacchi, legati ad un gruppo ultras vicino ai sostenitori dell'Istra. Durante i controlli sono stati sequestrati oggetti potenzialmente pericolosi. Sul fronte nazionale è scattata la vendita online dei biglietti per le 2 amichevoli che la Croazia disputerà in preparazione ai mondiali del 2026. Il primo test sarà il 2 giugno allo stadio Rujevica di Fiume contro il Belgio. Il secondo il 7 giugno a Varaždin contro la Slovenia.

Domani cielo parzialmente soleggiato, soffieranno per lo più bora debole e vento di maestrale. Temperature minime tra gli 8 e i 13 gradi, massime giornaliere tra 19 e 22. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento con i programmi di Radio Pola.